Confiteo Dei Onnipotenti, Beati Maria Semper Virgini, Beatu Michele Arcangelo, Beatu Iuri Baptisti, Sancti Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et...

Voglio ricordare il popolo nostro, senza osservare se da questo nostro.